0: rang jia yong ba
1: ya chu
0: kare
1: yong bi se le zai ma che che
0: de zai ma di ma bie de na de yu
1: ale tan de dop che sa chi ne jie sheng bu zhe be
0: kala e chip de zhe
1: si chip ma zhe yi che
0: 走，我躺在老住军营。
1: 老住嘛，谁？

ngonyik kimzang di zusong che urda. Ye, tenju tengji ki chigi. Manyam do shenzhen zhugre ma re. Ling xiao xiao. Ngonyik kaga chido. Rang tabu du, bai bugui nao wa rang rixia.

Tamba merse tangwe jesu. Zache bule re re shintu sartu ten yong. Taja, pula za suyo le gyun che la nye shing. Yiri minboro chishi la zam nang ne, za suyo la ze kondu chuken, mi chubra le la me mama se. Taja, za suyo la che te ya, sanye te ge ngwe mi rin ne shu sha ki che su ju yu shi. Pula za je nang tu, yuan jang zang bu che ki na we mi ri ki, reng jung kam la tenpa ta, reng jung kam ki chung be la gyur gu che be goro kwe yu. Te, do che sarbe turab u tsu ba chun yu la. Tini, mii riki tuenke lukyu toki lamse durin tabu shigyan yinbe. Mii riki shibe pirimki kyurdu sunbu shigdu kyuru yu. Gamshin, cawe rondo gebe zishin mangche wa chabu pobe gabsu temuru chewa don toba ta. Teang, gedo ki be baro we sunshu ki nabu shigmoyon wa. Rinpoche medo xie te zhebu da ne, chabu bewe nam tu su, ce so tu guru le zhubi yo le che. Xie yang, cher du juk zhi ce. Teda rinpoche gam zho la. Tana, te zue ye ge ya gam chen di. Kyo zu shibu gin zam che we cui tu ne gi yu. Dagdan diru tso xin bi bela tso ni tian zhe shi.

kese ni gam tyu jing bu dang che te zu lo ma chi du khum ne chu shor che nyung tu do ma ta te ning zep sar che te du dong gi yu te chi kem be ka lo gam bu cha la te de che che xi zu de be ni ba tyen tu

0: 야호시세시야.
1: 빙아주 낙니 지지샤. 금수유 콘조 뛰었다. 뛰었다.
0: 디메조. 디메조 뛰었다.
2: 爹爹下爹爹下爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹